cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: Sono le 6:04.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale Studio Filippo Virzì, edizione del 5 luglio. E con la notizia d'apertura, saldi in Sicilia. Giro da 350 milioni di euro, ma la crisi del settore resta. Sono già partiti i saldi estivi che si protrarranno fino al 15 settembre in base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio e tenendo conto del diverso potere d'acquisto delle famiglie siciliane. Nell'isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia, 75 euro pro capite, per un volume complessivo di acquisti di circa 350 milioni di euro. A Palermo nessuna offerta per grande migliore, terza asta deserta nell'ultimo anno e mezzo. Ancora una volta deserta la gara con richiesta minima fissata a 15,2 milioni di euro. Il nuovo tentativo di vendita sarà fissato per l'autunno prossimo con un ulteriore ribasso. Rimaniamo sempre a Palermo, viabilità, il raddoppio del Ponte Corleone, la mega gru è pronta a sollevare e posare l'impalcato, previste interruzioni al traffico. Le operazioni di movimentazione dei macro conci che riguarderanno la carreggiata lato monte direzione Catania si svolgeranno fra lunedì 6 e martedì 14 luglio. Limitazioni alla viabilità con procedure di stop and go durante i lavori. Il sindaco La Galla e l'assessore Orlando hanno dichiarato passo decisivo per il completamento di un'opera strategica. L'appello ai cittadini, programmate per tempo gli spostamenti. Cambiamo argomento. Tragedia a Mondello. Turista si sente male durante il bagno e muore. A perdere la vita una 72enne ucraina che stava nuotando nel tratto di costa vicino Piazza Valdesi. Il primo a soccorrerla è stato un bagnino che l'ha riportata a riva. Ma nonostante le manovre e l'intervento del 118 non c'è stato nulla da fare. Sul posto la guardia costiera. A Catania gettano una lavatrice sul marciapiede nei pressi della stazione. L'atto di inciviltà è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. La polizia locale ha identificato il proprietario dell'auto tramite la targa. Il primo cittadino di Catania Trentino ha dichiarato spudoratezza preoccupante. E voltiamo

0: in pochi anni uno dei nomi più riconoscibili dell'intrattenimento italiano. Rimaniamo sempre in provincia di Palermo e ci assestiamo su Bagheria. Questa sera, a partire dalle ore 20:30, Eleganza in scena nella splendida location Villa Cattolica. Omaggio a Ennio Morricone, Eleganza e musica insieme. A parlarcene l'organizzatrice dell'evento, Rosanna Fiorentino.
1: La moda sarà protagonista con una sfilata di alta eleganza ispirata alle indimenticabili musiche del maestro Ennio Morricone. Un evento che unirà stile, emozione, arte e spettacolo con le creazioni di talentuose stiliste. Ad accompagnare la serata saranno i giornalisti e conduttori televisivi Giusy Randazzo e Filippo Virzì, che guideranno il pubblico in questo emozionante viaggio tra moda e cultura. Ti aspettiamo quindi per condividere insieme una serata ricca di eleganza ed emozioni. Non mancare.
0: Ma non è tutto. Dalla provincia di Palermo ci spostiamo alla provincia di Catania, alla tenuta San Michele, a Santa Venerina. Primo appuntamento di Jazz in Vigna è il passo morbido della Bossa Nova e Respiro del Brasile. Oggi alle 20:30, la settima edizione della rassegna Open Air, si apre la tenuta San Michele di Santa Venerina sulle pendici dell'Etna con Barnaì, trio femminile formato da Barbara Casini, Anaïs Drago e Barbara Piperno. Il concerto è costruito come un omaggio alla musica brasiliana tra classici e raffinati attraversamenti di un repertorio che continua a influenzare il jazz contemporaneo. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia dopo quest'ampia pagina nel corso del nostro giornale radio di domenica 5 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di buona prosecuzione con il nostro palinsesto del fine settimana e, ovviamente, buona estate.
2: Radio Reporter Notizie.
3: No stress, no limits,
4: just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Buona domenica dalla redazione regionale, studio Filippo Virzì con Meteo Sicilia, le previsioni meteo di oggi 5 luglio. Giornata in cui torna l'anticiclone caldo sulla regione. La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi, valori notturni spesso sopra i 20 gradi. Procediamo con le previsioni meteo di oggi in dettaglio riguardanti le nuove province. Agrigento, sole caldo, minima 20, massima 33. Caltanissetta, sole caldo, minima 17, massima 31. Catania, sole caldo, minima 23, massima 32. Enna, sereno, minima 16, massima 27. Messina, sole caldo, minima 25, massima 30. Palermo, sole caldo, minima 25, massima 30. Ragusa, poco nuvoloso, minima 19, massima 30. Siracusa, sole caldo, minima 24, massima 30. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 24, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 5 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di un fantastico weekend, grazie per l'ascolto e buona prosecuzione con la nostra programmazione estiva.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, immancabile appuntamento anche per questa domenica 5 luglio con l'oroscopo del giorno. In voce Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, la sorpresa di questa domenica potrebbe essere in un amico di vecchia data con cui non riallacciavate i rapporti da tempo. Fatelo con tanto entusiasmo. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Capricorno, il cielo di oggi vi mostra con grande chiarezza la necessità e il valore che possono assumere buon senso, silenzio e discrezione. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Sagittario, tenete alto l'umore e sotto controllo il nervosismo. Vi farete prendere dalla voglia di divertirvi alle spese, a questa voce si impenneranno. Siete pronti per ascoltare il vostro segno zodiacale? Bene, iniziamo con il primo di essi, Ariete. È strano davvero il vostro malumore. Toro, splendida giornata. Gemelli, oggi giornata imprevedibile. Cancro, domenica tranquilla. Leone, non dovete lamentarvi. Vergine, oggi ve la caverete bene. Bilancia, ottima domenica. Scorpione, giornata serena e rilassante. Sagittario, il vostro umore è penalizzato. Capricorno, bella domenica. Acquario, giornata di routine. Ed infine il segno dei Pesci. Siete al centro dell'attenzione. Con il segno dei Pesci è tutto, si conclude l'oroscopo di oggi, 5 luglio, da Filippo Virzì. Buona estate!
3: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.

0: Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro giornale radio, edizione domenicale del 5 luglio, in studio Filippo Virzì. Spiragli per far scendere il costo delle bollette in Sicilia. Il presidente della regione siciliana Schifani dichiara confronto con Aria sui prezzi zonali. Si apre dunque uno spiraglio per abbattere i costi dell'energia e ridurre le bollette dei siciliani. Ascoltiamo la dichiarazione del presidente della regione siciliana Schifani.
3: Si tratta di un tema che seguo da tempo e sul quale la regione siciliana ha più volte richiamato l'attenzione del governo nazionale e delle autorità competenti. La Sicilia produce una quota rilevante di energia, soprattutto da fonti rinnovabili. È quindi giusto che questo vantaggio possa tradursi in benefici concreti per famiglie e imprese del territorio con un prezzo zonale dell'energia inferiore rispetto al prezzo unico nazionale. Per questo contatteremo immediatamente il presidente dell'Acqua, proprio per approfondire tempi, modalità e ricadute concrete di questa riforma, con l'obiettivo principale di comprendere come procedere e come tutelare al meglio gli interessi dei siciliani.
2: Rimaniamo sempre in tema. Energia pulita alla provocazione degli autonomisti. Stop alle autorizzazioni se la Sicilia non ottiene vantaggi. Il deputato autonomista lombardo concorda con la linea del presidente della regione e aggiunge una provocazione alle autorità nazionali. La Sicilia fermi le autorizzazioni di nuovi impianti. Sempre a proposito di energia pulita e bollette elettriche, la Saverino interviene dicendo: benefici ricadano su cittadini e imprese. Dopo le parole del presidente dell'autorità di controllo sui prezzi dell'energia e l'annuncio del presidente della regione che avete ascoltato in apertura di notiziario di una discussione aperta sull'applicazione delle tariffe zonali, interviene l'assessore all'ambiente Saverino, che aggiunge: la Sicilia deve poter beneficiare della sua produzione verde. Trasferiamoci ad Augusta, l'appalto sul depuratore TAR boccia il nuovo ricorso di Aretus Acque. Il TAR di Catania ha respinto il nuovo ricorso di Aretus Acque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l. contro l'assegnazione dell'appalto da 50,7 milioni di euro per sistemare la rete fognaria e il depuratore di Augusta. I giudici confermano quanto già deciso a marzo. Le due società non hanno titolo per contestare quell'appalto. A Palermo, scorta per l'assessore Fabrizio Ferrandelli, la tutela non basta più, i rischi sono concreti. Sotto tutela da novembre, ora Ferrandelli vede rafforzare le misure dopo un approfondimento da parte della prefettura. Al centro la battaglia per la legalità nel settore delle case popolari. E da Palermo ci spostiamo a Catania. Tenta violenza sessuale in ascensore, arrestato un ragazzo. Momenti di paura in Piazza della Repubblica a Catania, dove due donne di 57 e 39 anni sono state brutalmente asserite mentre rientravano a casa. Strage di Altavilla Milice, ha condannati all'ergastolo Barreca Fine e Carandente. I giudici sono rimasti in camera di consiglio più di 10 ore, ma nonostante l'ora tarda, al momento del pronunciamento della sentenza, l'aula del Tribunale di Palermo brulicava di persone in attesa. Concludiamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia, occupandoci di una bellissima iniziativa. Questa sera, a partire dalle ore 20:30, nella splendida location di Villa Cattolica a Bagheria, un evento all'insegna dell'alta moda e della buona musica, eleganza in scena, omaggio a Ennio Morricone. A parlarcene è l'organizzatrice Rosanna Fiorentino.
4: La moda sarà protagonista con una sfilata di alta eleganza ispirata alle indimenticabili musiche del maestro Ennio Morricone. Un evento che unirà stile, emozione, arte e spettacolo con le creazioni di talentuose stiliste. Ad accompagnare la serata saranno i giornalisti e conduttori televisivi Giusy Randazzo e Filippo Virzì, che guideranno il pubblico in questo emozionante viaggio tra moda e cultura. Vi aspettiamo quindi per condividere insieme una serata ricca di eleganza ed emozioni. Non mancate.
2: Ed è tutto con la parte dedicata agli eventi in Sicilia per questa edizione domenicale del 5 luglio. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e naturalmente buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, studio Filippo Birzì, edizione del 5 luglio. E con la notizia d'apertura, saldi in Sicilia. Giro da 350 milioni di euro, ma la crisi del settore resta. Sono già partiti i saldi estivi che si protrarranno fino al 15 settembre in base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio e tenendo conto del diverso potere d'acquisto delle famiglie siciliane, nell'isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia, 75 euro pro capite, per un volume complessivo di acquisti di circa 350 milioni di euro. A Palermo nessuna offerta per grande migliore, terza asta deserta nell'ultimo anno e mezzo. Ancora una volta deserta la gara con richiesta minima fissata a 15,2 milioni di euro. Il nuovo tentativo di vendita sarà fissato per l'autunno prossimo con un ulteriore ribasso. Rimaniamo sempre a Palermo, viabilità, il raddoppio del Ponte Corleone, la mega gru è pronta a sollevare e posare l'impalcato, previste interruzioni al traffico. Le operazioni di movimentazione dei macro conci che riguarderanno la carreggiata lato monte direzione Catania si svolgeranno fra lunedì 6 e martedì 14 luglio. Limitazioni alla viabilità con procedure di stop and go durante i lavori. Il sindaco La Galla e l'assessore Orlando hanno dichiarato passo decisivo per il completamento di un'opera strategica. L'appello ai cittadini, programmate per tempo gli spostamenti. Cambiamo argomento. Tragedia a Mondello. Turista si sente male durante il bagno e muore. A perdere la vita una 72enne ucraina che stava nuotando nel tratto di costa vicino Piazza Valdesi. Il primo a soccorrerla è stato un bagnino che l'ha riportata a riva. Ma nonostante le manovre e l'intervento del 118 non c'è stato nulla da fare. Sul posto la guardia costiera. A Catania gettano una lavatrice sul marciapiede nei pressi della stazione. L'atto di inciviltà è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. La polizia locale ha identificato il proprietario dell'auto tramite la targa. Il primo cittadino di Catania Trentino ha dichiarato spudoratezza preoccupante. E voltiamo decisamente pagina occupandoci degli eventi in Sicilia, grande fine settimana nell'isola. Intanto vi portiamo ad Alia, in provincia di Palermo, in piazza Santa Rosalia, dove troveremo Fabio Rovazzi per una serata all'aperto nel centro del comune palermitano. L'appuntamento riporta in un contesto di piazza un artista che ha costruito la propria notorietà tra musica, comicità breve, linguaggio dei social, diventando in pochi anni uno dei nomi più riconoscibili dell'intrattenimento italiano. Rimaniamo sempre in provincia di Palermo e ci assestiamo su Bagheria. Questa sera a partire dalle ore 20:30, eleganza in scena nella splendida location Villa Cattolica. Omaggio a Ennio Morricone, eleganza e musica insieme. A parlarcene l'organizzatrice dell'evento, Rosanna Fiorentino.
3: La moda sarà protagonista con una sfilata di alta eleganza ispirata alle indimenticabili musiche del maestro Ennio Morricone. Un evento che unirà stile, emozione, arte e spettacolo con le creazioni di talentuose stiliste. Ad accompagnare la serata saranno i giornalisti e conduttori televisivi Giusy Randazzo e Filippo Virzì, che guideranno il pubblico in questo emozionante viaggio tra moda e cultura. Vi aspettiamo quindi per condividere insieme una serata ricca di eleganza ed emozioni. Non mancate.
2: Ma non è tutto. Dalla provincia di Palermo ci spostiamo alla provincia di Catania, alla tenuta San Michele, a Santa Venerina. Primo appuntamento di jazz in vigna è il passo morbido della bossa nova e il respiro del Brasile. Oggi alle 20:30, la settima edizione della rassegna Open Air, si apre la tenuta San Michele di Santa Venerina sulle pendici dell'Etna con Barnai, trio femminile formato da Barbara Casini, Anaïs Drago e Barbara Piperno. Il concerto è costruito come un omaggio alla musica brasiliana tra classici e raffinati attraversamenti di un repertorio che continua a influenzare il jazz contemporaneo. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia dopo quest'ampia pagina nel corso del nostro giornale radio di domenica 5 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di buona prosecuzione con il nostro palinsesto del fine settimana e ovviamente buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà dalle porte del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: non la voglio vedere.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

Radio Reporter. What did

0: alle 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro giornale radio, edizione domenicale del 5 luglio, in studio Filippo Virzì. Spiragli per far scendere il costo delle bollette in Sicilia, il presidente della regione siciliana Schifani dichiara confronto con Aria sui prezzi zonali. Si apre dunque uno spiraglio per abbattere i costi dell'energia e ridurre le bollette dei siciliani. Ascoltiamo la dichiarazione del presidente della regione siciliana Schifani.
3: Si tratta di un tema che seguo da tempo e sul quale la regione siciliana ha più volte richiamato l'attenzione del governo nazionale e delle autorità competenti. La Sicilia produce una quota rilevante di energia, soprattutto da fonti rinnovabili. È quindi giusto che questo vantaggio possa tradursi in benefici concreti per famiglie e imprese del territorio con un prezzo zonale dell'energia inferiore rispetto al prezzo unico nazionale. Per questo contatteremo immediatamente il presidente dell'Acqua, proprio per approfondire tempi, modalità e ricadute concrete di questa riforma, con l'obiettivo principale di comprendere come procedere e come tutelare al meglio gli interessi dei siciliani.
2: Rimaniamo sempre in tema. Energia pulita, la provocazione degli autonomisti. Stop alle autorizzazioni se la Sicilia non ottiene vantaggi. Il deputato autonomista Lombardo concorda con la linea del presidente della regione e aggiunge una provocazione alle autorità nazionali. La Sicilia fermi le autorizzazioni di nuovi impianti. Sempre a proposito di energia pulita e bollette elettriche, la Saverino interviene dicendo: benefici ricadano su cittadini e imprese. Dopo le parole del presidente dell'autorità di controllo sui prezzi dell'energia e l'annuncio del presidente della regione che avete ascoltato in apertura di notiziario di una discussione aperta sull'applicazione delle tariffe zonali, interviene l'assessore all'ambiente Saverino, che aggiunge: la Sicilia deve poter beneficiare della sua produzione verde. Trasferiamoci a Ragusa, l'appalto sul depuratore, TAR boccia nuovo ricorso di Aretus Acque. Il TAR di Catania ha respinto il nuovo ricorso di Aretus Acque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l. contro l'assegnazione dell'appalto da 50,7 milioni di euro per sistemare la rete fognaria e il depuratore di Augusta. I giudici confermano quanto già deciso a marzo. Le due società non hanno titolo per contestare quell'appalto. A Palermo, scorta per l'assessore Fabrizio Ferrandelli, la tutela non basta più, i rischi sono concreti. Sotto tutela da novembre, ora Ferrandelli vede rafforzare le misure dopo un approfondimento da parte della prefettura. Al centro la battaglia per la legalità nel settore delle case popolari. E da Palermo ci spostiamo a Catania. Tenta violenza sessuale in ascensore, arrestato un ragazzo. Momenti di paura in Piazza della Repubblica a Catania, dove due donne di 57 e 39 anni sono state brutalmente asserite mentre rientravano a casa. Strage di Altavilla Milice, condannati all'ergastolo Barreca fine Carandente. I giudici sono rimasti in camera di consiglio più di 10 ore, ma nonostante l'ora tarda, al momento del pronunciamento della sentenza, l'aula del tribunale di Palermo brulicava di persone in attesa. Concludiamo con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia, occupandoci di una bellissima iniziativa. Questa sera, a partire dalle ore 20:30 nella splendida location di Villa Cattolica a Bagheria, un evento all'insegna dell'alta moda e della buona musica, eleganza in scena, omaggio a Ennio Morricone. A parlarcene l'organizzatrice Rosanna Fiorentino.
4: La moda sarà protagonista con una sfilata di alta eleganza ispirata alle indimenticabili musiche del maestro Ennio Morricone. Un evento che unirà stile, emozione, arte e spettacolo con le creazioni di talentuose stiliste. Ad accompagnare la serata saranno i giornalisti e conduttori televisivi Giusy Randazzo e Filippo Virzì, che guideranno il pubblico in questo emozionante viaggio tra moda e cultura. Vi aspettiamo quindi per condividere insieme una serata ricca di eleganza ed emozioni. Non mancate.
2: Ed è tutto con la parte dedicata agli eventi in Sicilia per questa edizione domenicale del 5 luglio. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e naturalmente buona estate.
1: Radio Reporter Notizie. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
6: Io sono Margherita. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.

0: Puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque, a tutto spiano.
1: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
1: Prossimamente.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Le prevendite sono aperte.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: I partner di questo programma sono...
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
13: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
14: We serve.
15: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
16: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
17: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
18: Parcheggio custodito e gratuito.
19: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
20: Radio Reporter.
21: Sintonizzati sullo stile.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato gli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
4: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
2: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadra ed apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168 km e mezzo da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì. L'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina, si gioca a Trento il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter.
3: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Radio Reporter.
4: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
5: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.

posizione numero 8. Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: posizione numero 6.
1: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter.

0: Comunica con noi per i tuoi messaggi vocali su WhatsApp 339 72 88 862.
1: È in onda il disco Airplay.

0: Il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Coboli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
3: È stato un torneo buonissimo e poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così o comunque in carriera ho perso partite così sono sempre riuscito a prendere il buono e quindi questo sarà l'obiettivo.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France è di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa Tarragona-Barcellona. Ed è tutto da Gerardo De Vino.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltremanica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Accentrato agli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
4: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
2: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì. L'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina. Si gioca a Trento, il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Radio Reporter.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250° anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diverse aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Reporter Flash. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento delle 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
2: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
3: Reporter Flash. La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato gli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
4: È stato un torneo buonissimo e poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
2: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì. L'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina. Si gioca a Trento il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytun a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Radio Reporter.
4: Sintonizzati sullo stile.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Coboli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
3: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
2: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della cronosquadra d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa Tarragona-Barcellona. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Reporter Flash.
4: Giuseppe Bonanni. Quando la musica non ha confine.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.
4: Sabor Latino, la magia del groove caraibico con Filippo.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue.
6: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
7: Something soft.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. Che Nina ha pieno.

Radio Report. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98 98.
1: Shy. Coming right back at you, baby.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Radio Reporter, il bello della musica.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.